0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Lo nuevo y todos los éxitos.

0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Los éxitos más grandes están en EXA FM. La número uno pop aquí en Aguascalientes.